0: Turvo e Região, ligados na 94 FM.
1: Penso que um sonho così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Imigrantes FM.
1: Mamma!
2: Che te vuoi, ciò?
1: Non sei mai a mia questa casa qua, coi!
2: Ma perché che non ti cate cura di amorosa, ciò tu che vuoi?
1: Oh, va là, va là! Ora va a dire una tosa, sol par vedere qua s'accattemo.